0: History.
1: Inizia la nostra terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Iniziamo quest'ora tornando indietro nel tempo, nel 98, quando per la prima volta ascoltavamo Neja con Restless.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Prosegue il nostro viaggio notturno fatto di hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Ci tengo a salutare Giulia e Francesca che mandano foto anche a quest'ora. Ragazze, siete sempre con noi,

0: Rhythmic History.
1: Ultimo, per quanto mi riguarda, appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, che ha fatto la storia. Arriva dal 1995, è di Alexia con W. Si chiama proprio Me and You.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sulle note di Happiness e So Sad degli Swedish Mafia con Licky Lee, da me e Leonora Scaiola per questa notte è tutto. Vi lascio con lui, con la sapiente voce di Daniele Greco, e vi do appuntamento a domani sempre qui dalle 14 alle 18. Grazie a tutti per essere stati con me, buonanotte.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Dopo Escaiola che ancora cammina, quanto cammini, è il buon cammino, possiamo proseguire questa notte del weekend insieme. Sono Daniele Greco, fino alle 5 da questa parte, con tutta la nostra musica ritmata.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

suono

Saluto Dino e Massimo di ritorno da una serata, il compleanno di Dino, quindi augurissimi, auguroni da tutti noi. Io sono Dani Greco, vi accompagno fino alle ore 5 del mattino in questo weekend.

0: 1995, quindi a metà esatta di quel decennio, per riscoprire il sound, le sonorità di Robert Miles.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Dopo quelle di Topic possiamo ripartire, sono le 4, buonanotte da Daniele Greco, ci sono io fino alle 5 in questo weekend, domenica 23 di agosto. Ripartiamo dagli remix di Sweet Dreams, andiamo!
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Che ne dici di un viaggetto? Lo facciamo subito. 1994, storia del ritmo in arrivo. You got to let the music. Che sound, uno dei miei preferiti dischi più belli di quel periodo. Firmato dai Cappella, suonava così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Vi lascio in ottime mani con il buon Lorenzo Palma e tutti i suoni degli anni 90 e 2000, quelli che ci hanno fatto battere il cuore legati alla musica dance. Io sono Daniele Greco, torno nel pomeriggio dalle 18. Arriva Giulio Corri.
2: Dimissione suono Roma.

0: Extended Version.
1: Pronta la sala del ritmo prima di iniziare ufficialmente la giornata della domenica. Sono Lorenzo Palma, buongiorno. Fra le 5 e le 6 all'alba andiamo a rispolverare per esempio un pezzo di Dominique Troiano nella versione di W, quindi We All Need Love. Fra poco ripartiamo bene questa domenica con 883 dal 1995.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Probabilmente una domenica di rientri, una domenica anche di partenze. Ne approfitto per salutare chi si sveglia molto presto per partire e andare in vacanza. Quindi categoria che sarà supportata anche dai suoni 90-2000 fra poco, i French Affair di Do What You Like. Ripartiamo questa mattina con il 1997, c'è Simon J di Wanna Be Like a Man. Rhythmic.

0: progetto inglese che ci riporta a metà degli anni 90 e fra poco sentiremo The Key, The Secret nella prossima sequenza. Anche Karen Ramirez è sempre scena inglese con la versione di un pezzo di Everything But The Girl che si chiama Looking For Love 1998. Ripartiamo subito da Sophie Alex Baxter.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

di rientri, un po' di arrivi e partenze, viaggi con alla dance degli anni 90 e degli anni 2000 e un pezzo di Jackson 5 che rivive poi nella versione 1998 di Fillet e di Temper featuring Maya. Ripartiamo invece questa mattina

0: dopo ripartiamo con una canzone delle Four Non Blondes nella versione di DJ Mico, quindi WhatsApp del 94. Da Lorenzo Palma è tutto, almeno per questa primissima parte della giornata. Noi ci risentiremo più tardi, a partire dalle 10 questa mattina fino alle 14. A più tardi.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sera alle 22.
1: You know what time it is.
2: Le 6 del mattino.
0: Adesso. Now. Subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
2: 4 hit senza alcuna interruzione. Questa è la partenza per una domenica giusta. Ciao a tutti da Xenia fino alle 10 in

di rientro per molti, le ferie sono finite, ma devo dire che per molti invece stanno iniziando in questo momento, oppure inizieranno domani, quindi c'è uno scambio continuo. È il momento del caffè, per quanto mi riguarda anche del secondo caffè, non esagerando, perché non più di 4 durante la giornata, dicono gli esperti. Eppure è arrivata una notizia che mi fa rabbrividire parecchio. Un espresso al bar costa oggi in Italia quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa, e lo afferma il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in collaborazione con Assoutenti ha realizzato un nuovo studio sui prezzi della tazzina. E i rincari non si fermano, perché le esportazioni di caffè colombiano stanno subendo una grave interruzione logistica a causa del terremoto che ha colpito il paese, quindi c'è un nuovo rischio e ancora un rincaro. Ai ai ai.

0: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende una domenica 23 agosto sul Lazio con tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un contesto anticiclonico e clima caldo di piena estate tipicamente mediterranea. In diverse località, ad esempio su Roma, si toccano e si superano i 33 gradi. Si starà meglio nelle aree interne, nella notte e all'alba con valori minimi anche inferiori ai 20 gradi, saranno ancora piuttosto elevati, nella notte invece i valori minimi sul tratto costiero complice l'afa accentuata. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Summer. Summer. Summer is here.
0: La tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma.

Artemas, Like the Way You Kiss Me, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Prima ancora abbiamo ritrovato Merkane Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors per Partenope. Serena Brancale che è protagonista di un video molto simpatico che sta girando sui social proprio in questo periodo, mentre lei è al mare su una pedana galleggiante e sorseggia un bicchiere di vino. E lei, nonostante abbia difficoltà

studiando anche di mattino presto le abitudini dei romani. Non è solo l'umidità, l'umidità no, non è solo quello, è proprio il caldo, perché a quest'ora continuiamo a sentirlo nonostante il sole non sia altissimo. E il cambiamento climatico sta, come dicevo, modificando le abitudini dei romani, ma anche quelle di chi ha la sventurata idea di visitare la città eterna in pieno agosto, quindi tutti i nostri super turisti che arrivano qua ad agosto e vengono colpiti da un'ondata di caldo incredibile.

vuol dire che il comune di Roma abbia messo a disposizione dei turisti, di tutte le persone che sono in giro, tanti mezzi per rinfrescarsi. Non è questo il problema, ma si sta spostando appunto anche l'abitudine. Ci sono sempre più persone che vogliono visitare i musei di notte e questa è la nuova normalità. Sono aperti il Colosseo di notte e tanti altri musei, così

La musica di Dimensione Suono Roma ci dà l'energia giusta per questa domenica mattina 23 agosto. Ancora ciao a tutti da Xenia, manca poco a settembre, il mese dei buoni propositi, degli obiettivi da raggiungere, un po' della lista dei desideri, un mese in cui anche il Comune di Roma promette ai cittadini qualcosa di buono e che abbiamo sempre aspettato, un progetto che promette corse rapide, frequenti e soprattutto lontane dalle interminabili code romane. Roma sfida il traffico, pare che arrivino i superbus veloci per Boccea e Colombo. Muoversi a Roma senza restare intrappolati nel traffico potrebbe diventare un po' più semplice grazie a questo progetto di Roma Capitale, che punta su una nuova generazione di superbus veloci pensati per rivoluzionare i collegamenti lungo due delle direttrici più congestionate della città, come via Boccea e via Cristoforo Colombo. Dimensione Suono Roma.

Gabri Ponte e Jovanotti su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. E come ci aspettavamo, è polemica per quanto riguarda Jovanotti sui 30.000 euro per il tour in bici. Che cosa è successo? È partito ormai da qualche settimana il Giova Giro, che ha visto come tappa anche la Basilicata, Matera. È proprio da lì che è scoppiata la polemica riguardo il tour di Jovanotti in bici tra le varie città italiane. L'ingaggio per una tappa del Giova Giro sarebbe costato 30.000 euro e questo agli abitanti di Matera non è andato giù, non sta bene. Però sono intervenuti i responsabili per quanto riguarda il contratto di promozione territoriale, che ci hanno tenuto a dire che si tratta di una sfida per fare in modo che attraverso Matera si conosca sempre di più anche il resto della Basilicata.

0: cantare anche voi insieme a noi con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Anche in questo caso si torna indietro nel tempo.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 92.

svegli perché stanno tornando dalle vacanze, vacanze finite e si rientra in città. 23 agosto, ciao a tutti, fatemi essere particolarmente vicina a quelle donne ma anche agli uomini, perché non facciamo differenze, che in questi giorni dovranno confrontarsi e affaccendarsi con le lavatrici da fare. Un po' di cura post vacanze ci sta tutta. E a proposito di cura, non soltanto le persone si curano ma anche

Suona così la domenica mattina di Dimensione Suono Roma. C'è chi sta tornando dalle vacanze, chi invece ancora deve farle, magari in questo momento è al lavoro. Se passeggiando al Gianicolo, però in una giornata libera, come potrebbe essere questa domenica, si vedono i busti dei patrioti avvolti nel cellophane, non c'è motivo di preoccuparsi, tranquilli. Quel cellophane ha un motivo ben specifico. Si tratta di un intervento di manutenzione programmato dal comune. La Sovrintendenza Capitolina sta effettuando la periodica pulizia dei monumenti e dopo l'applicazione biocida i busti sono stati temporaneamente protetti con apposite coperture per evitare contatti accidentali e soprattutto per precauzione nei confronti della cittadinanza e degli animali.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
7: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende una domenica 23 agosto sul Lazio con tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un contesto anticiclonico e clima caldo di piena estate tipicamente mediterranea. In diverse località, ad esempio su Roma, si toccano e si superano i 33 gradi. Si starà meglio nelle aree interne, nella notte e all'alba con valori minimi anche inferiori ai 20 gradi, saranno ancora piuttosto elevati nella notte invece i valori minimi sul tratto costiero complice l'afa accentuata. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
9: Le 7:20 circa. 4 for you. Esattamente 4 per te, è il momento di una ricarica. Arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

interruzioni. For you. Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Capolavoro del 1980, The Police, la voce di Sting in Message in a Bottle, un messaggio in una bottiglia. Questa canzone parla proprio di un naufrago che è il protagonista, che lascia un messaggio in una bottiglia e lo getta in mare nella speranza che qualcuno lo trovi. Dopo un anno però scopre che non è affatto l'unico a sentirsi solo, sulla spiaggia vede centinaia di bottiglie.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

bellissima dal 1980. Non si tratta di un messaggio in bottiglia, ma comunque di un messaggio che è arrivato da lontano, quasi 30 anni, una lettera del 1997 trovata da una bambina tra gli scogli dell'isola d'Elba. Una lettera scritta da una ragazza per la sua migliore amica, di cui lei, Rebecca, fa soltanto le iniziali, e che

quella lettera insomma si apre, racconta un po' all'amica tutti i ricordi legati a quell'amicizia estiva incredibile, ed è anche una lettera di addio, perché la ragazza, la mittente, sarebbe dovuta di lì a poco trasferirsi in Kansas. Una lettera che miracolosamente, nonostante l'acqua, gli scogli, le intemperie, è rimasta quasi intatta a 30 anni di distanza.

questa sera lei che è tornata a bomba, carica più che mai per un nuovo concerto dopo l'infortunio avvenuto qualche settimana fa per la caduta dal palco. Lei è tornata ad esibirsi, l'incidente è avvenuto il 20 luglio, è rimasta un po' con se stessa e soprattutto legata alle cure dei sanitari, ma poi non vedeva l'ora di tornare a cantare con e per il suo pubblico. Dimensione Suono Roma.

0: Senti come suona su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale si è fatta l'ora ed è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio di Raimonda Sosa Gheisi dello scorso 17 agosto, arrestato un italiano di 40 anni. Sarebbe stato lui a sparare al 24enne. L'uomo, un pregiudicato residente a Tor Sapienza, è stato trovato a Velletri. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio. È un 59enne di Vicenza, il pilota della Diante, morto ieri a Rieti dopo che il suo velivolo si è schiantato in una radura poco distante dall'aeroporto Ciuffelli. La Diante era impegnato nella Coppa Città di Rieti, gara in corso dal 18 agosto scorso. Si indaga per capire le cause dello schianto. Trasporti, addio ai vecchi biglietti di carta per bus, metro e tram dell'ATAC. Dal 2027 solo chip e bancomat per chi vuole viaggiare sulla rete del trasporto pubblico della capitale. A settembre i romani dovranno obliterare i biglietti cartacei con striscia magnetica solo su macchinette gialle, i digitali invece sulle rosse. Lo sport, il calcio, nella prima giornata di Serie A l'Inter parte bene, travolge il Monza 4-1, il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genova. Oggi alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Tennis, a Cincinnati il romano Cobolli si ferma in semifinale, cede al francese Fields. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 8.
7: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: 4 hit senza alcuna interruzione in questa domenica mattina, 23 agosto. Sta finendo anche questo mese che secondo la leggenda viene definito capo d'inverno. Agosto, il mese più freddo dell'anno, ma magari proviamo a rinfrescarci con 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 97.

ama, non ama, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. E proprio lei tornerà dal vivo dopo 3 anni portando con sé un disco nuovo, parole nuove, una madame diversa. Questa sera, 23 agosto alle ore 21:30, sarà in concerto all'Arena Bianca Foro Boario di Ostuni per una delle tappe del tour estate 2026.

0: proprio in Italia e ha scritto: ciao, ritorno in Italia nel fine settimana, Puglia e Sardegna.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende una domenica 23 agosto sul Lazio con tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un contesto anticiclonico e clima caldo di piena estate tipicamente mediterranea. In diverse località, ad esempio su Roma, si toccano e si superano i 33 gradi. Si starà meglio nelle aree interne, nella notte e all'alba con valori minimi anche inferiori ai 20 gradi, saranno ancora piuttosto elevati, nella notte invece i valori minimi sul tratto costiero complice l'afa accentuata. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
9: L'energia della tua musica.
10: Your Energy Music.
9: Dimensione suono.

parliamo della capitale. Anche lei è affascinata dal Fascinator. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Che cos'è questo Fascinator che sta facendo impazzire i personaggi pubblici? Fascinator sta proprio per incantatore, ammaliatore. Basta la parola e fa subito chic. Seduzione, un attimo. Si tratta di un piccolo cappello scultura fissato con cerchietto, pettinina o veletta che sta andando molto di moda, soprattutto in persone di alto rango. Un dettaglio, ma più che un dettaglio, è riservato soprattutto ai riti sociali della corte inglese, per esempio a Kate Middleton, principessa del Galles. A lei piace moltissimo e è pazza anche Lady Gaga, tra le celebrità anche Paris Hilton.

0: Beautiful su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Torniamo, lo facciamo tra pochissimo con Flamenco Paranoia.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto con carta Essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

e a lui che in questa estate è diventato virale con un'altra canzone, Ossessione, ed è diventato virale anche per uno scherzo che grazie a questa canzone ha fatto ad un suo fan di Brindisi. Praticamente Samurai J era a fare una passeggiata a Brindisi quando all'improvviso è spuntata un'auto che andava lentamente causa traffico in strada, e da quest'auto a tutto volume c'era la sua canzone, quindi la canzone di Samurai J con Ossessione. Ha deciso appunto di fare uno scherzo al suo fan, l'ha fatto scendere come se volesse rubargli la macchina, si è infilato nella sua auto ed è scappato via urlando devi correre, correre, correre, proprio come dice la sua canzone. Poi è tornato indietro, si è scusato con il fan, si è presentato ricchi premi e cotillon, pare che gli abbia anche offerto un aperitivo.

No, non la fermiamo la musica. Rihanna, Don't Stop the Music su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Rihanna e Asaprocchi, suo marito, sono stati visti e acciuffati a New York. Non è la prima volta, non sarà nemmeno l'ultima che Rihanna ed Asaprocchi si intravedono a New York. Loro due sono stati visti nella Grande Mela recentemente, nel bel mezzo di un periodo relativamente intenso per entrambi. Rihanna, dopo essere stata nelle sue Barbados, è molto impegnata per il suo brand Fenty Beauty. Invece il marito, ASAP, è nel pieno del suo Don't Be Dumb on Tour, che il 10 settembre 2026 sbarcherà anche in Italia, in quel di Milano. Ma sono stati visti anche separatamente, quindi Rihanna a cena con un'amica e ha sfoggiato un vestito incredibile, perché lei può indossare veramente la qualunque e le sta sempre bene. Infatti aveva un felpone con pantaloni larghi di colore arancione corallo ed è risultata sempre al top. ASAP invece è stato visto mentre lasciava il suo hotel con un look impeccabile, composto da giacca leggera color grigio scuro con colletto e manichini bordati in pizzo bianco. Insomma, la classe non è acqua.

0: La magia della musica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vi ricordo anche il numero per interagire con la diretta, SMS e WhatsApp al 393 0 119 119.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Adesso ce ne andiamo in redazione per le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Indagano le forze dell'ordine alla procura di Civitavecchia per la morte dei due ambulanti ad Allumiere all'interno dello stand che usavano per vendere panini. La cittadina laziale sta vivendo la vigilia della 60ª edizione del Palio delle Contrade. Tra le ipotesi, forse il monossido di carbonio sprigionato da qualche dispositivo. Aveva 44.000 euro in contanti il 19enne fermato ieri dai carabinieri a Velletri, forse frutto dello spaccio di droga. Nella capitale, in diversi quadranti, sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana. Un giovane romano è stato truffato via social da finti agenti immobiliari. I carabinieri hanno individuato e denunciato i due truffatori che proponevano un inesistente appartamento in affitto in Olanda. Restituite alla vittima le somme versate. Lo sport, il calcio, la prima giornata di Serie A. L'Inter parte bene, travolge il Monza 4-1. Il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genoa. Oggi alle 18.30 Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani le romane con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Tennis a Cincinnati, il romano Cobolli si ferma in semifinale e cede al francese Fils. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 9. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ed eccoci qui, domenica 20

0: Magnetic The Bausa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Domenica 23 agosto, fa parte del terzo weekend lungo di questo mese che si preannuncia impegnativo sulle strade italiane, tra partenze last minute per l'ultimo scampolo d'estate e i primi rientri che sono partiti già da venerdì 21 e che continueranno anche domani, lunedì 24 agosto. Il traffico sulla rete autostradale nazionale toccherà più volte i livelli di criticità, ma per chi è in auto nessun problema, perché Dimensione Suono Roma ci mette sempre la carica giusta e la musica giusta.
1: Let's go! Hi, this is Harry Styles. Dimensione Suono.

piena di turisti in questi giorni. Agosto si è, la città si è svuotata, no, degli abitanti di Roma, ma devo dire che si è abbastanza riempita di turisti che vengono qui e sono ignari magari a monte del caldo che fa in città. Però i turisti si stanno godendo una pausa dalla calura estiva praticando il rafting sul Tevere, che è un gradito diversivo dai soliti percorsi turistici. Il rafting sul Tevere, da sempre linfa vitale della nostra città, è un'opzione unica e anche relativamente nuova per i turisti che desiderano scoprire la capitale d'Italia da un altro punto di vista.

0: Perché se c'è chi si rinfresca facendo rafting sul Tevere, ci sarà sicuramente chi decide di rinfrescarsi restando a casa con l'aria condizionata e con la nostra radio accesa.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene!
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: E se le temperature si abbassano, noi le facciamo risalire. Ma del modo giusto, si scalda l'aria con quattro hit che arrivano senza alcuna interruzione.

interruzioni. For you. Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

lei nel 1979 mentre era in volo durante un momento in cui stava sperimentando con la chitarra e fu poi inserito nell'album Uprising pubblicato successivamente nel 1980 ed è un ibrido tra reggae e disco.

0: 23 agosto insieme a me, Xenia, prima dell'arrivo di Lorenzo Palma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri

ragazzi che hanno deciso di vendere la loro casa, di lasciare il loro lavoro a tempo indeterminato e di trasferirsi in Albania. Perché? Perché non volevano aspettare la pensione per vivere. Si tratta di due ragazzi, la storia di una coppia americana, Sam Correll, 38 anni, e Spencer Caliborn, 30, che si sono trasferiti in Albania nell'agosto 2024 a Saranda, cittadina meravigliosa, tra l'altro con un mare incredibile, una cittadina costiera, una trentina di minuti da Corfù, quindi raggiungibile la Grecia anche in pochissimo tempo. Loro hanno descritto i loro anni prima della partenza come un periodo di non vita, era semplicemente un seguire il lavoro e tutte le faccende domestiche e tutti gli impegni. Non vogliamo aspettare la pensione e quindi ci godiamo la vita adesso, a questa età, perché ora lo possiamo fare.

canzone Suono Roma, il ritmo della capitale, lei che ha deciso di prendersi un anno o qualche anno sabbatico lontana dai riflettori, lontana dalla musica, perché in una intervista di qualche tempo fa ha annunciato di essere stanca e poco creativa. Sappiamo che il lavoro dell'artista ha bisogno, no, di momenti che servono proprio alla persona per produrre meglio, e quindi Adele ha deciso di staccarsi per un momento, per un periodo dalla musica. Noi comunque l'aspettiamo perché la sua voce e la sua musica sono incredibili. Un momento di stop, un anno sabbatico, un po' come hanno fatto i due ragazzi di cui ti parlavo, i due ragazzi americani che hanno scelto di cambiare vita, di vendere casa, licenziarsi dal lavoro e andare a vivere in Albania per potersi godere un periodo di vita vera, lontano dai pensieri, dagli obblighi e da una vita che risultava opprimente. Magari tutti potessimo poter prendere, no, un periodo sabbatico, ma

E termina in questo modo la mia mattina, domenica mattina insieme a voi qui su Dimensione Suono Roma. Vi lascio in buone mani, c'è Lorenzo Palma per le prossime 4 ore. Io sono Xenia, ciao, ci sentiamo domani in pausa pranzo.

0: app. Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Buongiorno alla redazione e le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio di Raimonda Sosa Gheisi dello scorso 17 agosto, arrestato un italiano di 40 anni. Sarebbe stato lui a sparare al 24enne. L'uomo, un pregiudicato residente a Tor Sapienza, è stato trovato a Velletri. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio. Continuano i controlli dei carabinieri nel centro storico della capitale al contrasto dei reati predatori, del degrado urbano e dei fenomeni di microcriminalità diffusa. L'ultimo bilancio parla di 5 arresti, 7 denunce e diverse sanzioni. Domani l'anniversario del terremoto che 10 anni fa distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. La scossa di magnitudo 6.0 causò 303 morti, 388 feriti e 41.000 sfollati. A 10 anni da quel terribile disastro resta cruciale il tema della ricostruzione e della rinascita di quei territori. Lo sport, il calcio, nella prima giornata di Serie A l'Inter parte bene, travolge il Monza 4-1, il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genoa. Oggi alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani le romane con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Tennis, a Cincinnati il romano Cobolli si ferma in semifinale, cede al francese Fields. Formula 1, Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Al Gran Premio di Olanda deludono le Ferrari, entrambe in terza fila. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
2: is. Che puntualità, le 10.

0: giornata della domenica, quella bella rilassata, ma che vede un po' di romani rientrare, alcuni già rientrati tipo da un paio di giorni, alcuni romani invece freschi di una nuova vacanza estiva 2026. Intanto la nostra colonna sonora con Eiffel 65.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

parte, siamo a Lorenzo Palma in questa domenica mattina, diciamo dalla colazione, quella fatta con calma, non quella delle 6-7 del mattino, quando insomma devi svegliarti presto per andare a lavorare. Intanto vorrei capire chi oggi, per esempio, in fase lavorativa, quindi vorrei

fare le varie distinzioni e creare i vari team, chi in vacanza magari da questo weekend e chi soprattutto è rientrato dalle vacanze. Vi piacerebbe fare l'appello con i romani in fase di rientro al 393 0119 119 attraverso i messaggi vocali WhatsApp.

0: subito in primis da salutare la categoria dei lavoratori che giustamente non si è mai fermata nel weekend, anche durante tutto il periodo delle vacanze, però abbiamo anche un po' di rientri, gente che insomma ha concluso le vacanze e ce le sta raccontando al 393 0119 119. Torniamo tra poco.
1: Novità,
2: novità.
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness Is So Sad. Katsai, Animal.
3: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del

0: qualcuno come non l'hai mai visto. Media Partner, dimensione sonora.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Produzione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa,

0: Shy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma questa mattina fino alle 14. Buona domenica, un po' in quei weekend di arrivi e partenze. Questo fine settimana e il prossimo sono quelli decisivi per, diciamo, i rientri, ma anche per le partenze di chi sceglie, diciamo, quella fetta appena dopo il Ferragosto. Ma a proposito di partenze, ce n'è una interessante.
1: Salve a tutti, eccoci. Angelo da Marina di Ardea.
0: Ciao Angelo.
1: Le ferie? Sì. Iniziano stasera a mezzanotte con lo stacco dal lavoro. Una settimana. Sì. Ho voluto questa settimana per un semplice motivo, perché il 28 agosto è il compleanno mio e della mia compagna. Bello. E me lo merito di stare a casa. Cioè, ciao a tutti.
0: Te lo meriti, te lo godi e poi festeggi a dovere, ma poi se il compleanno tu della tua compagna, cioè la gestite entrambi in un momento di relax e di festa. Salutiamo la categoria di chi parte per le vacanze, ma ci sono anche i rientri. Fra poche messaggi.

0: Every Woman del 93, la sua versione di un pezzo meraviglioso di Chaka Khan che abbiamo risentito questa mattina. In una domenica di arrivi e partenze, abbiamo visto le partenze per qualcuno, che poi secondo me l'ultima settimana di agosto è sempre la settimana migliore per le vacanze. Non parliamo poi delle prime di settembre.
1: Ecco Claudietto, ecco. Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì. Parte dei rientrati dai vacanze.
0: Eccolo.
1: Ecco, sono andati alla colazione per i ragazzi. E sì. Poi vedremo se ne andiamo al mare.
0: Sì, dai.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ciao, buona domenica.
2: Su.
0: Sì, su, perché cioè, sento da un lato quella felicità della domenica, ok, la tradizione della colazione da andare a prendere per il resto della famiglia, però sicuramente c'è cioè, la colazione in vacanza, tutto l'altro sapore. Vabbè, comunque è andata, l'importante è che vi siate riposati. 393-0119-119, vogliamo capire a quale categoria appartenete. Vacanzieri, gente che è rientrata dalle vacanze, gente in procinto di partire, prossima alle partenze, oppure che ne so, lavoratori.

Roma è il ritmo della capitale. Ne approfitto per salutare anche Cristian e Nettuno, il quale è in ferie, ma per colpa di un mignolo non è in ferie, cioè della serie. Se non fosse successo quel fattaccio, sarei molto meglio. Così, giusto? 393 0100 19 119. Noi torniamo tra poco per capire un po' in quale momento dell'anno vi trovate, se vacanzieri, se in fase di rientro. Salutiamo intanto chi sta viaggiando e sta tornando accompagnato dalla musica di Dimensione Sonora Roma. È un piacere ritrovarvi e fra poco vi sentiamo.

0: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 7, chiamiamoli con i loro nomi, sono Edward, Philip e Frederick, i tre nomi dei componenti di The Bausa, questo gruppo che ci piace tantissimo, che unisce le performance DJing a quelle vocali. Il loro nuovo singolo, Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon weekend insieme a Lorenzo Palma, periodo diciamo di grandi spostamenti, periodo di vacanze, bilancio degli animali abbandonati purtroppo in estate ancora drammatico, ma per fortuna parallelamente la cosa bella è che cresce anche un mondo fatto di persone che gli animali domestici li amano e non se ne separano mai neanche in vacanza. Una tendenza positiva che nel nostro paese si riflette anche nell'offerta di case vacanze aperte proprio anche agli animali, e da un'analisi interna proprio di Airbnb emerge infatti che l'Italia detiene proprio il primato delle case pet friendly che oltre agli animali accolgono a braccia aperte anche i nostri amici insomma pelosi. Quindi è una cosa molto molto bella. Da un'indagine commissionata proprio da Airbnb risulta che un viaggiatore su due indica la possibilità di portare con sé cani e gatti fra gli elementi determinanti proprio nella scelta del soggiorno, ed è una tendenza che nel nostro paese più che in altri trova una risposta concreta proprio nell'offerta degli host. Oggi in Italia quasi 4 annunci su 10, quindi parliamo di un 38%, accolgono animali domestici, la quota più alta fra i principali mercati europei, quindi questa è una soddisfazione. Dai, continuiamo così. Intanto la musica con Ace of Base ci riporta esattamente nell'estate del 1992.

di Beautiful su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona domenica, 23 agosto, insieme a Lorenzo Palma fino alle 14. Tra poco parleremo di attività fisica, perché ce n'è una in particolare che aiuta a bruciare più calorie di altre.

0: La domenica di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, ecco, lui ha una forma fisica perfetta, fa, diciamo, quel lavoro che fa muovere un po' di gente, e per quello che probabilmente è in questa forma fisica perfetta. Tra poco affronteremo l'argomento, perché ballare, diciamo, è un'attività fisica che può dare dei risultati più alti anche di altre discipline sportive.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Bentornata Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. Il Papa all'Angelus ricorda il 10° anniversario del terremoto ad Amatrice. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, ha detto Papa Leone. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. E anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà domani, lunedì 24 alle 16:30 ad Amatrice, alla cerimonia di commemorazione in occasione appunto del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016. Truffano un giovane romano col pretesto di vendergli una console da videogiochi da 199 euro. A porre fine al raggiro i carabinieri di Piazza Bologna, denunciati due uomini di 22 e 71 anni, entrambi residenti nella provincia di Napoli, gravemente indiziati del reato di truffa in concorso. La vicenda ha preso avvio a seguito di un'inserzione pubblicata su un noto portale di e-commerce per la vendita di una console. Tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio archeologico alla base della nuova disciplina della mobilità nella zona a traffico limitato ZTL Appia Antica. Le telecamere si apriranno il prossimo 19 settembre con una prima fase di preesercizio. L'iniziativa di Roma Capitale risponde innanzitutto all'esigenza di tutelare il sito UNESCO Via Appia Regina Viaru. Siamo allo sport con il calcio. Prima di Serie A, l'Inter travolge il Monza, il Napoli in trasferta batte il Genoa. Oggi Frosinone Juventus e Venezia Lecce, poi in serata Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Le romane domani, Bologna Lazio e Roma Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 13 un minuto.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Già, quando riparte la Serie A vuol dire che le vacanze sono in quella fase closing, anche i locali sono in fase closing, soprattutto mi riferisco ai grandi club, che ne so, di Ibiza. Ne approfitto per salutare la categoria di chi si appresta a pranzare. Cosa prevede il menù della domenica? 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 94.
6: I've been married a long time ago. Where

pezzi di Samurai J, beh, anche ballare il flamenco sicuramente mantiene una certa forma fisica, altro che semplice divertimento. Un'ora di ballo a ritmo sostenuto può consumare fra le 330 e le 500 calorie, con un dispendio energetico che può avvicinarsi più o meno a quello di un vero allenamento cardio. Ma i benefici ovviamente non riguardano solo il fisico, alcune ricerche hanno proprio evidenziato come discipline tipo l'hip hop, in cui il movimento è bello serrato, possano aumentare i livelli di energia e contribuire quindi a ridurre lo stress. Se ne è occupato anche l'Università di Derby, anche l'umore può beneficiarne. Hanno osservato più che altro i miglioramenti in persone con depressione dopo 9 settimane di lezioni di salsa. E il motivo è perché ballare mette insieme intanto il movimento, la musica, la concentrazione e la socialità, coinvolgendo in modo unico il corpo e la mente. Quindi contemporaneamente due cose che si muovono, e per cui fa assolutamente bene. Ce la balliamo, lo facciamo anche con il prossimo pezzo, quello di Calvin Harris e Ellie Goulding, che si chiama I Need Your Love.

Sensitarian, tanto il pezzo che abbiamo appena sentito da Confession 2, si parlava prima di ballare dei suoi benefici, cioè va oltre la sessione di cardio. Secondo gli ultimi studi, ballare effettivamente fa bene per tutta una serie di cose. Lei volutamente ha scelto di realizzare dopo 20 anni la seconda parte proprio del Confession on a Dance Floor, per lanciare quel messaggio di positività e dell'importanza della dance e di ballare, di muoversi, perché fa bene per tutta una serie di cose. 393 0119 119, all'ora di pranzo di una domenica agostana, cosa prevede il menù del pranzo ma anche della vostra giornata? No!

0: si parlava prima del pranzo, e la domenica un rituale meraviglioso, spesso volentieri insomma lo si passa al mare, perché un bicchiere di vino, qualcosa di buono da mangiare e il mare rappresentano proprio quella scenografia ideale di una domenica proprio estiva. Fra poco uniremo i due argomenti, vino e mare, che si incontrano in un festival di cui parleremo tra poco.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Ancora buon weekend, tra poco andremo a farci un bel giretto al mare per parlare anche di sapori interessanti. Nel frattempo arrivano quattro hit da ascoltare senza interruzione. Subito c'è Gordo.

0: schermate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso

per 883, la versione di Blistema, alle 13.33 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di cose interessanti che si possono fare in questa ultima parentesi di agosto, per esempio domenica prossima andiamo a farci un giro a Nettuno per mettere insieme due argomenti molto estivi e molto domenicali, cioè il vino e il mare, che si incontrano in questo evento enogastronomico premiato come Sagra d'Eccellenza, il Nettuno Wine Festival 2026. A partire dalle 18 torna proprio nel centro storico di Nettuno una nuova edizione di questo festival che celebra il vino ma anche il cibo e le tradizioni locali. Ci sono 26 ristoranti che proporranno finger food e piatti tipici del territorio, con 14 punti degustazione dedicati proprio al vino di aziende vinicole del Lazio, gelaterie artigianali con gelati ovviamente al vino creati proprio per l'occasione. Ci sarà anche una pasticceria che preparerà un dolce tipico a base di vino cacchione DOC, quindi insomma ci sarà una bella possibilità per le papille gustative con tanto di sommelier pronti a guidarvi in un'esperienza sensoriale indimenticabile.

passeggiata fra le vie e le piazze del centro della città, con tanti spettacoli, musica dal vivo, momenti di intrattenimento all'interno di una cornice suggestiva come l'antico borgo medievale. Quindi insomma, grandi occasioni di fine estate intorno a noi.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days nella domenica di Dimensione Sonora, vai il ritmo della capitale. Siamo andati a farci un giro al mare per parlare di sapori che insomma rappresentano molto anche la domenica, il vino e il mare con il Nettuno Wine Festival. Fra poco invece parleremo di cammini.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Dimensione, suono, Roma. Il ritmo della tua estate.

0: sgambettare altissimo e non a caso è ritornata la mia pellegrina preferita che è Eleonora Scaiola.
1: Ciao Lorenzo Palma, ciao a tutti, buona domenica.
0: Allora lo diciamo Eleonora, tu quanti chilometri hai macinato in questi giorni?
1: No, vi dico la verità, non sono arrivata a 100 perché mi sono fermata. Fermata a Sarria e sì, mi mancano 114 per arrivare a Santiago. Non ho potuto finire il cammino perché ovviamente siamo qui.
0: Ho fatto una piccola tratta, diciamo, del cammino.
1: Sì, una piccola tratta bellissima, tra l'altro. È stata veramente una bellissima esperienza.
0: Ci sono dei cammini, ovviamente, adesso che sei appassionata di questo, non lontani da noi, molto belli. Ce n'è uno molto contemplativo e poco frequentato, che è il cammino di San Benedetto. Questo è un cammino che intercetta, diciamo, un pubblico europeo alla ricerca di percorsi, diciamo, un po' poco bazzicati.
1: Ok.
0: E in questo caso il tracciato collega i luoghi fondamentali della vita di Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, fra cui Subiaco nell'alta valle dell'Aniene, dove Benedetto visse tra le altre cose oltre 30 anni come eremita. Poi il percorso che si sviluppa per circa 300 chilometri, se ti interessa ci sono 16 tappe fra Umbria e Lazio, con tappe ad Arpino e Rocca Secca legata alla figura appunto di Tommaso d'Aquino. Quindi luoghi che non figurano negli itinerari ma che vale la pena di, insomma, di visitare se vuoi fare qualcosa di
1: interessante. In realtà bello, no? Non lo conoscevo, conosco insomma altri tipi di cammini, ce ne abbiamo tantissimi in realtà in Italia, sì. E quindi perché no? Ma certo, sono belle esperienze. Poi io sono stata molto aiutata dagli ascoltatori prima di partire, perché mi hanno consigliato cosa portare, cosa soprattutto non portare. Vabbè, certo. E vi dico la verità, ragazzi, per chi era connesso con noi settimana scorsa, sappiate che il mio zaino leggerissimo poi ha fatto la differenza, perché effettivamente mi hanno detto no, leva tutto, non portare quasi niente.
0: Sì, perché me la sono gestita bene. Accumulare, portare roba, tipo quanti 100 trucchi.
1: Però ragazzi, ve lo giuro che sono stata bravissima, non avevo quasi niente.
0: Bene, e ne parlerò tra poco.

0: di Noelia che ci ha riportato nel 2001 su Dimensione su Roma insieme a Lorenzo Palma, e è arrivata la brava, bella e simpatica Eleonora Scaiola.
1: Ciao Loli Palma, ciao a tutti.
0: Che cammina tantissimo, insomma adesso ti è presa che sei diventata ginnica.
1: Ma io non esagererei, diciamo che sì, mi vorrei riapprocciare allo sport, visto che l'avevo abbandonato da maggio.
0: Diciamo che qualche mese fa ti sei approcciata un po' allo sport e hai iniziato a simpatizzare con la corsa.
1: Sì.
0: Ma la mia domanda è, ma allo sport l'abbigliamento?
1: Dai, no, è vero che io inizio a simpatizzare per alcune attività, dopo un po' non so per quale motivo mollo. Devo ancora trovare quello che mi piace davvero, sì. No, perché poi non sono tipo da palestra in realtà, la palestra un po' mi annoia. Vabbè, lo so che va fatta.
0: Il nuoto
1: però.
0: Anche
1: il nuoto l'ho fatto per tantissimi anni, un po' mi annoia. E
0: la corsa anche
1: t'annoia. No, vabbè, se veramente no, però sicuramente probabilmente ho capito che devo fare sport in compagnia, perché non sono la classica che invece riesce ad organizzarsi per conto suo.
0: Lo sport individuale non ti
1: piace. Ecco, forse è quello che non mi appassiona.
0: Ok, invece alzare la forchetta vai.
1: Ah, comunque. Quello mi appassiona da morire, bene. Pure da sola quello.
2: Dimensione suono Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Conte con Giovanotti, siamo arrivati in fondo almeno per questa seconda parte della mattinata e già carica come sempre, come una molla.
1: Lorenzo Palma, sei meraviglioso, veramente, sempre un piacere trovarti, no, nel cambio.
0: Sì.
1: Detto questo,
0: ma... mi farei cambiare turno così ci possiamo incontrare.
1: vorrei, lo cambio io. No, dico adesso pranzetto per Lorenzo Palma, le prossime 4 ore con me, cosa cucinerai? So che tu sei uno chef provetto.
0: Guarda, oggi ho deciso che non ho proprio voglia di fare nulla. Cioè, se qualcuno mi vuole invitare a pranzo, io ci sono.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo questa sera alle 22.
1: Ciao Lari.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
1: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, parliamo di scuola nei nidi di Roma Capitale, la ripartenza dell'anno educativo in salita, all'appello mancano infatti almeno 41 educatrici dei 184 aspiranti educatori ed educatrici che il Campidoglio ha chiamato a scegliere tra 100 strutture distribuite tra i 15 municipi per l'assegnazione delle supplenze, hanno risposto solo in 103. Stava partecipando alla competizione di volo a vela Coppa Città di Rieti quando deve aver perso il controllo dell'aliante su cui viaggiava ed è precipitato. Non c'è stato nulla da fare per il pilota che si trovava alla guida, ha perso la vita sul colpo, aveva 59 anni, si chiamava Danilo Fachin, era di Vicenza.

0: Ricostruire dopo una calamità in Italia costa molto e dura tanto. L'obiettivo non è cercare responsabilità, ma capire dalla lezione del passato come possiamo fare meglio e di più. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, a 10 anni dal terremoto del centro Italia che devastò i territori di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Nella mia preghiera ricordo la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola che purtroppo sta provocando molte vittime, lo ha detto Papa Leone. Il calcio oggi alle 18:30, Frosinone-Juve, Venezia-Lecce, questa sera Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, le romane impegnate domani, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Noi restiamo in casa Roma con il mercato, sembrerebbe fatta per Osterwold alla Roma, il club giallorosso e il Fenerbahce avrebbero raggiunto l'accordo per il difensore, prestito con diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni per 18 milioni di euro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: 4 for you. Ah, che dramma, ragazzi, che dramma scoprire di non essere più la preferita di Lorenzo Palma. Vabbè, dai, devo accettare questa cosa. Ormai nel cuore di Lorenzo c'è un'altra persona. Vabbè. E allora scagliola con voi per le prossime 4 ore tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Su Dimensione Suono Roma, come iniziamo al meglio quest'ora? Con 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95.

0: Eccoci, questo è il remix di Running Up That Hill. Insomma, ho detto, tra le hit più ritmate dalla 90 da oggi. Ancora una buona domenica da Eleonora Scaiola. È già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità,
1: music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lick Ellie, Happiness is So

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Ele Scarola. Non è vero, Scaiola? Buona domenica. Allora, prima di entrare nel vivo della nostra, appunto, domenica insieme, lasciatemi salutare Gianmarco, affezionatissimo ascoltatore. Poi c'è un amico o un'amica che non si firma, che giustamente prima con Lorenzo Palma si parlava di cammini, no, spirituali, religiosi, ma non solo, percorribili anche qui in Italia, come per esempio il cammino di San Benedetto che ci ha suggerito Lori. Invece il nostro amico o amica ci suggerisce giustamente il cammino francigeno. Poi c'è Giorgio d'Aostia che anche lui invece ha fatto, ovviamente parlavamo anche del cammino di Santiago, lui è partito da Sarria, Me Too, hanno fatto con da Leon è partito, è arrivato a Santiago, meravigliosi giorni di fatica insieme a Sabrina, 370 chilometri, che spettacolo ragazzi, se avete foto mandatecele. Ciao Ele, ben arrivata a questi ritmi, li adoro, buon pomeriggio da Roberta Latina, bacioni a tutti, bacioni anche a te Roby, continuiamo a cantarcela con i Medusa Khalid, questo è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma.

0: più giovani conosceranno la versione del Pagante. Loro sono invece Sound Lovers. Questa è Surrender. Su Dimensione suona Roma il ritmo della capitale dal 1998. Era vero, era giusto. Allora, ancora ciao a tutti. I messaggi che arrivano, i saluti, le foto al 3930 119 119. Un saluto a tutti dalla spiaggia di Torvaianica, grazie della magnifica compagnia. Stefano, ciao Stefo. Poi pronto, 2
1: milioni sotto l'ombrellone. Alzatevi e ballate. Beati, sentite voi. Che ritmo,
0: sentite che ciao, ritmo. Leonora. Ciao tesoro, quello di Peggy Gou con Ira Star, si chiama Woman.

0: Punk e ascoltiamo la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
7: Dimensione. Suono.

0: Ragazzi, a me questa domenica pare tanto di stare in discoteca. È il momento di accogliere allora sullo stage dello studio 1 di Dimensione Sono Roma gli Swedish House Mafia, insieme a Licky Lee, insieme tutti dalla Svezia per Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma

0: ritmate dal 90 ad oggi. Allora, vi mettiamo al corrente di una storia che riguarda un uomo, secondo me anche lui terrorizzato da Spielger. Lo vogliamo dire che lo squalo, cioè il film, ci ha rovinati tutti. Io sono un amante del mare, dell'acqua in generale, però sono convinta di avvistare squali ovunque io mi trovi, anche vicino a un laghetto, a una pozzanghera. Io ho un po' di paura, non so perché, però ce l'ho sempre. Comunque, immaginate la scena: siete al mare, l'acqua è tranquilla, all'improvviso però l'avvistate davvero una pinna scura che sta arrivando verso di voi. Beh, panico, no? Panico totale, ecco. Tutti che nuotano verso riva come insomma se stessimo per perdere la vita. È successo pochi giorni fa su una delle spiagge più frequentate della Costa del Sol, solo che diciamo che quella minaccia, tra virgolette, non era esattamente quello che tutti pensavano. Ti racconto tra poco cosa è successo.
1: Dimensione Suono Roma.

che ballano anche quando sono tristi in discoteca. Su Dimensione Sonora. Allora, noi torniamo invece a Marbella, sulla Costa del Sol spagnola, perché pochi giorni fa questo bagnante nuotava tranquillo quando ha visto una sagoma scura muoversi rapidamente vicino a lui in acqua. Ecco, panico, no? Il primo pensiero qual è stato? Uno squalo, comprensibilissimo, ecco, quindi si è messo a nuotare a tutta velocità verso la riva, ha scatenato ovviamente un po' di panico generale, tra l'altro infatti tutti i bagnanti che l'hanno visto scappare sono usciti terrorizzati anche loro dall'acqua. Peccato che però il predatore in questione fosse in realtà un tonno, ecco, probabilmente spinto verso costa mentre inseguiva un branco di pesci più piccolini, ecco, cosa che in realtà capita molto spesso nelle acque calde d'agosto. Nessun morso ovviamente, nessun ferito, solo tanta adrenalina e immaginiamo anche comunque tanta paura, nonostante poi l'equivoco sia stato chiarito. Il video della fuga è finito online in pochissime ore. Il pericolo più grande, questo tante volte ci dimostra che non si trova in spiaggia, non si trova nell'acqua, ma si trova solo nella nostra testa, no? Nell'immaginazione. Io comunque per questo do la colpa a Spielberg, ragazzi, ci ha messo un'ansia a tutti quanti, che cavolo.

0: su Dimensione Suona Roma, tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suona Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suona Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Redazione, c'è Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Venditore abusivo aggredisce agenti della polizia locale e tenta la fuga. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti del primo gruppo centro sono intervenuti nei pressi del Colosseo, dove hanno sorpreso un ambulante abusivo intento a vendere alcune stampe. L'uomo, 52enne di nazionalità rumena, durante l'identificazione ha opposto resistenza per poi tentare di darsi alla fuga colpendo e spintonando gli operanti. Gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale, mentre l'uomo è stato bloccato con il supporto di un'altra pattuglia. In questi 3 anni complicati, lo Stato italiano ha messo a disposizione per la ricostruzione pubblica qualcosa come 4,3 miliardi di euro, 5.000 cantieri su 10.000 in corso che rischiavano di rimanere bloccati, lo ha detto il commissario alla ricostruzione post-sisma 2014 Guido Castelli in un punto stampa al meeting di Rimini, parlando della visita della Premier domani per i 10 anni dal sisma di Amatrice. Gli ultimi dati disponibili del Viminale ci dicono che la situazione sta migliorando e che l'azione dello Stato e del Governo sta producendo risultati concreti, lo ha detto invece il presidente della Regione Lazio Rocca affrontando il tema della sicurezza. E ancora il presidente Rocca si è espresso sulla Lazio di Lotito. La distanza tra lui e una parte della tifoseria è diventata enorme, a mio giudizio difficilmente ricomponibile, dice Rocca. Credo che oggi spetti soprattutto a Lotito comprendere che la sua stagione alla guida della Lazio appare ormai conclusa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15:02.
8: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Tanto fa caldo? Però posso dire, non proprio così caldo come nelle settimane scorse. Detto questo, noi siamo pronti però a portare un po' di freschezza.

colpiti un po' tutti. Non so, ma avete mai, ma perché è un pensiero che io faccio spesso, questo lo dico, avete mai pensato, mamma mia quanto vorrei entrare nel frigorifero? Cioè quando fa tanto tanto caldo, io ogni tanto apro il frigorifero e dico, porca miseria quanto mi piacerebbe infilarmici dentro se non ci fossero tutti gli scaffaletti e le cose all'interno. Non troppe, perché insomma vivo sola, quindi c'è poco e niente, però vabbè. Sappiate che in Giappone qualcuno quest'idea l'ha resa realtà, ecco, letteralmente hanno inventato un distributore automatico che invece di bibite fresche eroga persone fresche, che vuol dire praticamente ci si entra dentro come in un distributore di lattine, però al posto delle lattine dentro ci sei tu,

Just Little su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, torniamo in Japan, perché il protagonista di oggi si chiama Doraemon Box, appunto viene dal Giappone, dove il caldo di quest'estate ha raggiunto dei

0: livelli tali proprio da meritarsi, perché io non ho una nuova parola nella lingua, che è kokushobi, che significa più o meno giornata crudelmente calda riservata quando si superano i 40 gradi. Noi ne avevamo già parlato in diretta in passato. Praticamente cosa fanno loro? Il funzionamento di questa macchina, di questo frigorifero umano, è molto semplice. La cabina assomiglia esteticamente proprio a un distributore automatico di bevande, quindi ha la porta trasparente compresa, ci si entra dentro, ci si siede e c'è un getto d'aria a circa 5 gradi che praticamente investe testa, collo, spalle e schiena, mentre l'ambiente interno scende a 15 gradi, quindi bastano praticamente 5-10 minuti per un sollievo quasi immediato, e dopo 20 minuti il sistema si spegne da solo in automatico per evitare ovviamente shock termici. Secondo me uno shock termico ti prende lo stesso se poi fanno 40 gradi dentro 5, non lo so, vabbè, comunque è pensata soprattutto per chi lavora all'aperto. Quindi immaginate cantieri, fabbriche, magazzini, dove da giugno 2025 proprio le aziende giapponesi sono obbligate per legge a prevenire i colpi di calore. Ma non solo, c'è anche un esemplare che è stato installato al municipio di Maebashi, dove i cittadini possono usarlo gratuitamente. Quindi insomma, mentre noi ci accontentiamo magari del ventilatore, del condizionatore, in Giappone loro letteralmente fanno le pause frigorifero. Bello!
1: Dimensione

0: Red tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco facciamo un'altra bella carica d'energia che si chiama
1: All For You.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Park, Dimensione Suono Roma.
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
0: Il caffè l'abbiamo preso, pronti per una carica.
1: For you.
0: Carica del

0: capitale.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Your Energy Music.
9: Sole, musica.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

0: quale brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Torniamo in redazione da Valentina Lorusso per le ultime della capitale. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Valentina Lorusso. Rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori la notte del 24 agosto 2016, sconvolta dalla terribile scossa che ha devastato il centro Italia e ha dato il via alla sequenza sismica. Lo scrive la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella prefazione al volume Le pietre della rinascita sulla ricostruzione, presentato al meeting di Rimini. Il centro Italia, ha detto la Premier, rappresenta uno degli scrigni dell'identità italiana e europea. Domani la Meloni sarà ad Amatrice per l'anniversario dei 10 anni dal sisma. Truffano un giovane romano col pretesto di vendergli una console da videogiochi. A porre fine al raggiro i carabinieri di Piazza Bologna, al termine di un'attività investigativa scaturita dalla denuncia presentata da un giovane residente a Roma. Denunciati due uomini, 22 e 71 anni, entrambi residenti nella provincia di Napoli, gravemente indiziati del reato di truffa in concorso. La vicenda ha preso avvio a seguito di un'inserzione pubblicata su un noto portale e-commerce. Siamo allo sport. Il calcio, oggi alle 18:30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, questa sera Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il volley, gli europei in corso in Svezia alle 18:00, la terza sfida delle azzurre di Velasco che affronteranno le padrone di casa della Svezia a Göteborg. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 16 in punto.
5: Subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Mancavano pochi secondi.

0: Justin Bieber Stay tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: mare dal 90 ad oggi, ancora tanti in ferie, tanti in vacanza, come giusto che sia. Arrivano sempre le foto, i saluti al 393 0119 119. Sono giorni anche di grandi rientri, però parliamo di un posto che si chiama Calapira. Non so se l'avete mai sentita, ma è arrivato un annuncio internazionale che ha fatto letteralmente esplodere il piccolo parcheggio vicino a questa baia, con gente arrivata praticamente da tutta Europa in bici, da paesi vicini, pur di essere i primi. Ma fare che cos'ha di speciale questa spiaggia sarda da 300 metri? Ecco, te lo racconto tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

Ecco, Calapira è una piccola baia sarda a pochi chilometri da Villa Simius, che il portale internazionale World Beach Survey ha appena incoronato come la spiaggia più bella del mondo per il 2026. Una giuria di giornalisti di viaggio, c'erano dei fotografi, dei biologi marini, dopo aver visitato oltre 300 spiagge nei 5 continenti, ha scelto proprio Calapira, battendo colossi come Grace Bay alle Turks Caicos, Whitehaven Beach in Australia, che si è dovuto accontentare, ahimè, del secondo posto. Il motivo qual è? In questa Calapira c'è un'acqua trasparente, lo sappiamo bene perché la Sardegna in generale è meravigliosa, delle spiagge, delle sabbie incredibili, la sabbia è proprio chiara, punteggiata di quarzo, c'è questa torre aragonese che sorveglia l'orizzonte e i criteri di valutazione che sono andati molto oltre l'estetica, perché hanno preso in considerazione la qualità certificata delle acque, la pulizia, l'accessibilità e la presenza di specie protette come per esempio la tartaruga caretta caretta, molto carina. Il risultato quindi, nel giro di 2 giorni gli arrivi sono aumentati del 30%, con turisti che si svegliano alle 6 del mattino pur di anticipare la folla, quindi diciamo che è una spiaggia incredibile. Non tutti sono entusiasti, c'è chi teme per l'equilibrio della baia ovviamente, però il sindaco ha assicurato che insomma ci saranno molti più controlli senza divieti, quindi un piccolo angolo della Sardegna che da un giorno all'altro è diventato la meta più chiacchierata del mondo, ma c'è da dire che in generale la Sardegna è la meta più chiacchierata del mondo d'estate.

0: War di Katy Perry su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, tra pochissimo anche la novità musicale di quest'ora.
1: Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: parte dello studio 1 a Joel Corby, che torna, diciamo, al suo tipico stile, che è Summer Piano House, no? Un piano vintage mixato con una struttura pop molto moderna, pensato proprio per dare quella sensazione estiva tipica delle sue produzioni.
1: Whisper. Dimensione Suono Roma.

omaggiato agli amici in studio di un balletto orribile, però è bellissima questa Whisper di Joe Corry. Tra l'altro parte piano, è perfetta per le serate estive, me le immagino in discoteca, tutti felici, tutti a ballare, poi piano piano si abbassano le luci e ci si innamora. Vabbè, dai, andiamo avanti. Vi chiedo, vi va di andare a un concerto? Però

Sammy, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? Allora, un sacco di cose in realtà potremmo fare, io però voglio continuare a raccontarvi di questo evento pazzesco, un concerto che inizia alle 7 di mattina. Allora, la scena è questa: la cave allo spazio all'aperto dell'Auditorium Parco della Musica, uno dei palcoscenici, lo sappiamo, più suggestivi di Roma, e il 30 agosto, proprio nell'ambito del Roma Summer Fest 2026, è in programma questo concerto che comincia alle 7 del mattino, quindi 7 non 19 ovviamente. Protagonista dell'iniziativa è il cantautore Cosmo, che ha pensato questo appuntamento apposta per essere goduto nelle primissime ore del giorno. Ecco, l'idea è un po' spiazzante, no? Però è decisamente affascinante, quella di ribaltare proprio gli orari classici della musica dal vivo, quindi niente serata, niente notte fonda, però al contrario c'è un'alba condivisa a suon di musica, no? Mi verrebbe da dire, con quindi la luce del sole che sale mentre la cavea si riempie di note, un modo assolutamente diverso di vivere l'estate romana, pensata proprio per chi ama alzarsi presto, o per chi invece al contrario la notte non la vuole chiudere, no? Quindi non l'ha ancora chiusa, o magari anche per chi banalmente vuole provare un'esperienza fuori dal comune prima ancora di fare colazione. Quindi un piccolo controsenso che in realtà in una città come Roma, capace, no, di reinventarsi anche nei mesi più assopiti dell'anno, diventa quasi naturale. Bellissimo. 30 agosto, Auditorium, Cavea, Cosmo, concerto alle 7 di mattina.

0: Neil con Forever Young, David Guetta e Ava Max su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è il brano che ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: In redazione c'è Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
5: Ben trovati da Francesco Certo, pomeriggio in piazza per la comunità ucraina di Roma che si mobilita in occasione del 35esimo della proclamazione dell'indipendenza dello Stato, che sarà celebrato domani 24 agosto dalle 17 alle 20:30, manifestazione con corteo che partendo da Piazza della Repubblica approderà a Via dei Fori Imperiali. La manifestazione vuole esprimere solidarietà alla popolazione ucraina, sostenere la resistenza del paese e rivolgere un appello alla comunità internazionale, Italia in primis, affinché vengano rafforzati gli aiuti militari, economici e umanitari destinati all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà domani alle 16:30 ad Amatrice alla cerimonia di commemorazione in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016. Rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori la notte del 24 agosto del 2016, ha scritto la Premier nella prefazione al libro sul sisma. Il Papa, al termine dell'Angelus, ha ricordato il terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti, per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, ha detto Leone XIV. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione, ha aggiunto. In Serie A oggi 4 gare, Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani tocca alle Romane, alle 20:45 all'Olimpico arriverà la Fiorentina. Con la Roma sarà una sfida difficile, ma a volte queste sfide possono diventare anche le più belle e sappiamo che possiamo fare una grande partita, così Fabio Grosso alla vigilia. La Lazio, con al seguito 3.000 tifosi, sarà di scena alle 18:30 a Bologna. Il tecnico felsineo tedesco, follia sottovalutare la Lazio. Intanto parla il governatore Rocca, la distanza tra la tifoseria e Claudio Lotito ormai è difficilmente ricomponibile. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 17 in punto.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Vabbè dai, ormai siamo svizzeri, anche se è il 23 d'agosto. Vabbè, noi non siamo in ferie. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme fino alle 18. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Leonardo Scaiola. Preparate gli smartphone, faccio subito lo spoiler perché tra pochissimo giocheremo con I Love Roma, quindi ci sarà un fortunato, una fortunata che porterà a casa lo zainetto brandizzato.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 92.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Allora, sono arrivati un po' di messaggi al 3930 119 119, tra poco li ascoltiamo insieme. Adesso però è il momento di giocare con I Love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 3930 119 119. Segna il numero se non ce l'hai ancora salvato. Allora, la domanda non è facile, è veramente facilissima, perché ne abbiamo parlato poco fa, quindi se è riconnesso o connesso con me sono certa che conoscerai la risposta. A che ora inizia il concerto di Cosmo in programma alla Cave Auditorium Parco della Musica il 30 agosto 2026? Tre risposte possibili, solo una però è quella giusta. Risposta numero 1, a mezzogiorno. Risposta numero 2, alle 7 del mattino. Risposta numero 3, alle 7 di sera. Ripeto il numero 3930 119 119 per vincere lo zainetto brandizzato di Dimensione Suono Roma. A che ora inizia il concerto di Cosmo in programma alla Cave Auditorium Parco della Musica il 30 agosto 2026? Risposta 1 a mezzogiorno. Risposta 2 alle 7 del mattino. Risposta 3 alle 7 di sera. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme il più veloce ad aver risposto correttamente alla domanda di oggi. Ciao Valerio.
3: Ciao.
2: Ciao. Dove sei di bello, Vale?
3: Stavo tornando a casa da Fiumicino.
2: Ah, che bello, ci hai raccontato nel fuori onda, sei con tutta la family, sei stato a pranzo dalla nonna.
3: Sì, esatto.
2: Che ti ha cucinato di buono?
3: I spezzatini con le patate.
2: Buono, ragazzi. Allora, caro Vale, sei stato il più veloce a rispondere bene. Questa era la domanda. Che ora inizia il concerto di Cosmo in programma alla Cave Auditorium Parco della Musica il 30 agosto 2026. Mezzogiorno, 7 del mattino o 7 di sera?
3: 7 di mattino.
2: Esatto! Un matinè, un concerto matinè. Ci andresti tu alle 7 del mattino?
3: No, assolutamente no.
2: Assolutamente no. Magari finisce una serata, si fanno le 4, le 5 di mezzo. Dici, vabbè, aspetto 2 ore e vado al concerto. Senti, a chi vuoi dedicare questo zainetto che hai vinto?
3: A tutta la mia famiglia.
2: Come si chiamano che sono lì con te?
3: Allora, mia madre Simona e mia sorella Giada.
2: Ah, ok, mamma Simona, tua sorella Giada, tu sei giovanissimo, quindi io pensavo fossi in macchina con i figli.
3: No.
2: Non ci ho capito niente. Vabbè, Vale. Senti, ti mandiamo un abbraccio grandissimo. Un abbraccio alla mamma, alla sorellina, godetevi il premio.
3: Bene.
2: Buona estate.
3: Ok, grazie.
2: Ciao ragazzi, ciao. Grazie a voi.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: dalla 97, un anno meraviglioso. Allora salutiamo ancora Valerio e tutta la family che hanno giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Salutiamo anche tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato. Vi ricordo che più tardi ci sarà un nuovo appuntamento con Love Roma, quindi un altro zainetto in palio. Non smettete di provare a vincere, perché prima o poi si vince sempre. Ora siamo tutti vincenti, perché cosa arriva? Lei.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Let the vibration take you down. Ci siamo, le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio. For you. Proprio loro, le quattro.

0: Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Questo è il brano che chiude le nostre quattro hit senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.

0: oggi mi stanno facendo riderissimo. Tra poco li ascoltiamo anche insieme a Daniele Greco.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
8: Dal 90 ad oggi.
9: Dimensione, suono,

0: Together, il remix di Rivazza su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Guarda caso, un brano che si chiama Belong Together, no? Ci apparteniamo, arriva.
1: Ma che bello ritrovare la mia scaiola preferita dopo il buon camino. Oh, buon pomeriggio, buona domenica.
0: È diventata veramente una notizia di stato questo camino che è stato fatto, ma neanche
1: fatto
0: finito.
1: Ma che ha finito. Giusto, la scaiola poteva fare il cammino di Santiago senza finire.
0: Vabbè, ragazzi, ma dovevo tornare, però insomma, la promessa è che
1: tornerai,
0: a settembre.
1: Certo. Finire, mai, ragazzi. Lasciare le cose a metà.
0: Mai, soprattutto tenere le chiavi in mano quando si è all'interno dell'ascensore, perché ecco, cosa può succedere?
1: Può succedere che cadano nel vano.
0: Oh, e quanto costa fare?
1: Le 8:20 stamattina, fresche. Sì.
0: Ragazzi, mi sono sentita male. È la prima cosa che mi ha detto Scaiò, non puoi capire che è successo. Vabbè, Dani, le hai recuperate le chiavi?
1: Tutto a posto.
0: Oh, tutto bene, quel che finisce bene, sì. Da poco ti racconto la notizia dell'ora.
1: Questa è Radio Vera.
0: È Radio Verità, ragazzi. Dimensione.

0: gala del mondo. E si sono catapultati da tutta Europa, da tutto il mondo per arrivare lì, insomma addirittura code la mattina per essere i primi ad entrare, no? Allora, sentiamo un po' in risposta a questo chi c'è.
1: Oh, ma buona domenica dal Comante.
0: Allora, ciao, Comante.
1: Pira, l'ho vista, è molto bella, però secondo me la spiaggia più bella d'Italia è la spiaggia di Coccia di Morto a Fiumicino. Ciao ragazzi, buona domenica.
2: Sono d'accordo con il Comante io.
0: Sì, io penso di essere che so, Porto Pollo, no, invece no, Coccia di Morto, bellissimo. Poi pronto?
3: Ciao Eleonora, saluti da Walter degli Animalisti Italiani.
0: Oh, i nostri amici degli Animalisti dall'Albania.
3: Qui anche ci occupiamo di animali, ci sono tanti cani randagi, ma sono tanti piccioni, li diamo da mangiare, siamo qua per curarci i denti, ma pensiamo anche ai nostri amici a quattro zampe, come dobbiamo fare tutti noi. Un abbraccio, animali liberi, ciao.
0: Sempre, ciao Walter, grazie, ci aggiorni sempre. Un abbraccio a voi, a tutti gli animali, è il momento di ascoltare anche

0: Time is Time su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lo so, tesoro.
1: È struggente questo
0: come
1: addio.
0: Tutte le belle cose, alcune finiscono, altre no. Questa è finita.
1: Tanto ci si vede, no?
0: Domani.
1: No, io domani faccio la mattina.
0: Fai la mattina, io domani dalle 14 nel nostro orario weekendiano. Va bene, ciao a tutti, dell'ora Scaglione è tutto, le prossime 4 ore con Dani Greco.
1: Ciao.
0: Buona domenica.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Andiamo in redazione, c'è Salvatore Lordi e Francesco Cerfo.
2: Bentrovati da Francesco. Certo, in crescita i casi di West Nile virus. Nel Lazio hanno raggiunto quota 49 i pazienti colpiti dalla malattia provocata dalle zanzare, 13 in più nel corso dell'ultima settimana, emerge dall'ultimo bollettino dello Spallanzani. A manifestare i sintomi più gravi, dunque la forma neuroinvasiva del virus, 22 pazienti, mentre 25 hanno avuto febbre e altri 2 sono stati scoperti perché donatori. Non si fermano i blitz della polizia nel quadrante est della capitale, 4 gli arresti tra il Quarticciolo e Centocelle, dove gli agenti hanno anche sottoposto a fermo un 28enne straniero nell'ambito di un'indagine per rapina. Nel corso degli interventi sequestrati oltre 210 involucri di cocaina e crack, un'azione capillare per contrastare spaccio di droga, reati predatori e rafforzare la sicurezza nei quartieri più sensibili della capitale. Lo scrive su X il ministro dell'interno Piantedosi. Hanno sorpreso nei pressi del Colosseo un ambulante abusivo intento a vendere alcune stampe e sono stati scaraventati dal 52enne romeno contro la recinzione dell'area archeologica. Necessario per alcuni agenti del primo gruppo centro della polizia locale ricorrere alle cure d'ospedale. Il 52enne è stato bloccato col supporto di un'altra pattuglia. È stato arrestato, sanzionato e sottoposto a DASPO urbano. La Formula 1 in Olanda, il trionfo del pilota McLaren Lando Norris, il campione in carica sul circuito di Zandvoort, ha preceduto le Mercedes del leader del mondiale Antonelli e George Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, Hamilton quarto, Leclerc quinto. Il tennis è fuori in semifinale a Cincinnati, ma da domani numero 6 del mondo, Cobolli fa festa comunque. In Serie A oggi altre 4 gare, Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18.30, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 18 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Eccole qua, si riparte da loro, dalla musica del weekend di Dimensione Suono Roma. Dopo Ele Scaiola, che saluto, proseguiamo questa domenica del 23 di agosto. Buona serata e buon weekend da parte mia. Ciao. Ci siamo, partiamo con Because the Night.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 92.

Martino, anche il suo Giovagiro in bici, Lorenzo Cherubini, Giovanotti, che si sta spostando tra le varie città pedalando, quelle del sud Italia, trasforma un po' il suo tour in una sorta di viaggio musicale attraverso l'Italia, e il tour prosegue verso Palermo. Ieri sera era a Catanzaro, nella bella Calabria, dopo le tappe di Olbia e Montesilvano, e arriverà anche a Roma. Per il suo Giova Beach Party. È l'estate di Dimensione Suono Roma. Buon weekend, buona domenica 23 di agosto, e buon pomeriggio da Daniele Greco. E Stoia Chi, ci sono io fino alle ore 22 come ogni weekend, per dare il giusto ritmo a chi sta rientrando magari dalle ferie, chi è nel dolce far niente in quel periodo, in quel momento della settimana perfetto proprio per godersi il nulla totale, per non fare nulla e goderselo con la nostra musica. Arriva

0: Sofia. Likeli. Happiness is so sad.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si

0: ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti, gruppoapolloniGhetti.com.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
4: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: La pressione atmosferica è ancora alta sul Lazio. Nelle prossime ore e nella giornata di domani il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti. E un clima ancora caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 24-25 gradi e con affaccentuata. La giornata di lunedì 24 agosto sarà ampiamente soleggiata sul Lazio e con caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime di 33-34 gradi su Roma. Ulteriori dettagli vi attendono sulla app di Trebi Meteo.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Come Melody, qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Buon weekend, amici. Weekend anche di sport, perché è ripartita la Serie A. Ci siamo, ieri gli anticipi, le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari. Adesso in questi minuti, alle 18.30, tra pochissimo, i primi due match della domenica con Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus. Partite molto, molto belle, molto belle. Vi daremo aggiornamenti, chiaramente. Il ritorno poi dei ciociari, il ritorno del Frosinone in Serie A dopo tanti anni. Domani invece le romane. A proposito di ciociaria, fammi salutare Margherita che ci ascolta. 3930 119 119 ci ascolta da Ceprano e ci ha scritto da Ceprano, la bella Ceprano, in questo momento è a casa, rilassata, e ci ha scritto grazie per la compagnia, grazie a te Margherita. E sono tanti gli amici che ci ascoltano dalla bella ciociaria, noi vi salutiamo davvero fortemente, un grande abbraccio a voi, so anche dei tanti gladiatori, mi è capitato queste mattine di salutarvi, quindi buona estate, state con noi, c'è anche la musica nuova, quella di Chris Salandi, questa è Good Old Days.

magnifico disco anni 90, ovviamente 1996, arriva da lì, di Robert Miles, Maria Nair è One and One, è l'appuntamento Rhythmic History che senti qui da noi.

0: stai qui, torniamo subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30.

0: Approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con App Todis.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
0: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
0: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
0: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Sole, musica, estate.
5: L'energia della tua musica.

0: novità.
1: C'era Lazza e la sua Cenere nel weekend, nella domenica di Dimensione Solo Roma, e da una canzone di qualche annetto fa ad una nuovissima night fresca firmata dalle Cazzei, che tornano con Animal. La sentiamo subito, arriva
0: Dimensione Suono Roma, novità.

0: tutti i miei ricordi.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: Se vogliamo subito in redazione, arriva un altro aggiornamento con le news.
3: Ben trovati da Francesco Certo. Sono in crescita i casi di West Nile virus. Nel Lazio hanno raggiunto 49 pazienti colpiti dalla malattia provocata dalle zanzare, 13 in più nel corso dell'ultima settimana, come emerge dall'ultimo bollettino dello Spallanzani. A manifestare i sintomi più gravi, dunque la forma neuroinvasiva del virus, 22 pazienti, mentre 25 hanno avuto febbre e altri 2 sono stati scoperti perché donatori. 5 arresti e 7 denunce dei carabinieri che hanno passato nelle scorse ore al setaccio l'area del centro storico. Tra

0: Gli altri a via del Corso, ho bloccato un 50enne che aveva rubato capi d'abbigliamento da un negozio per il valore di 350 euro e due bottiglie di vino da un esercizio di via Frattina. Fra i denunciati anche un 32enne fermato a piazza del Colosseo e trovato in possesso di un coltello da cucina di 23 centimetri. Sembrava un affare, invece era una truffa. Voleva acquistare una console a 199 euro, ma si è ritrovato coinvolto in un maxi raggiro che gli è costato 11.000 euro. A tradire i presunti truffatori alla fine è stato anche il food delivery. Un ordine per il pranzo ha aiutato gli investigatori a risalire a chi ci fosse dall'altra parte dello schermo. Denunciati due uomini, 22 e 71 anni, entrambi residenti nel napoletano. Siamo allo sport. Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 precedendo le due Mercedes di Antonelli e Russell, le Ferrari quarto Hamilton, quinto Leclerc. Calcio Serie A, altre quattro partite si stanno giocando: Frosinone Juventus, Venezia Lecce, in serata Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani toccherà le romane alle 18.30 Bologna Lazio, alle 20.45 Roma Fiorentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Siamo arrivati alle 10.

Serie A, e noi proseguiamo invece questa domenica 23 di agosto. Sei in mia compagnia, Daniele Greco. Adesso il ritmo, quello degli anni 90, si vola, si viaggia indietro nel tempo, a metà quasi di quel decennio, con i Da Blitz di Stay With Me.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il RIT, la capitale.
0: Dimensione Suono Roma. Il

weekend di Dimensione su Roma. Siamo in diretta, 19 minuti. Buon weekend, buon fine settimana da Daniele Greco. Questo, ho scoperto questo centro commerciale che direi perfetto per tutti i mariti annoiati costretti dalle proprie mogli in un interminabile pomeriggio di shopping, specie poi di domenica. Sappiate che a Mosca hanno trovato una soluzione decisamente originale: c'è questo centro commerciale con all'interno un laghetto artificiale per pescare. Sì, dentro, proprio dentro, inside, è una vasca artificiale di 10 metri per 3 con pesci, canne da pesca e persino telecamere subacquee collegate ad un maxi schermo. Hai capito che si sono inventati? Si pesca, ma per fortuna il pesce non si porta a casa, viene ributtato in acqua e si ricevono anche dei punti da spendere nei negozi. Davvero idea super originale. Lei fa shopping, lui pesca e i soldi li spendi lo stesso.

della domenica di Dimensione Sono a Roma. Ancora buona serata, amici, e chissà se anche a Roma nascerà mai un laghetto all'interno di un centro commerciale come quello di Mosca, di cui abbiamo parlato poco fa. Vedremo, chissà, l'idea è molto originale, è figa, secondo me potrebbe spopolare. Mentre invece questa coppia di New York, sempre in tema di pesche, in questo caso miracolose, ha trovato una cassaforte sul fondo di un lago e dentro c'erano $100,000 in contanti. La tecnica che hanno utilizzato si chiama pesca magnetica. Invece della canna e dell'esca, si lancia in acqua un enorme magnete e si prova a recuperare quello che c'è sul fondo. E questi due nel corso degli anni hanno davvero ritrovato un po' di tutto, la qualunque in fondo ai laghi: pistole, granate della seconda guerra mondiale, gioielli, monete. Ma stavolta hanno fatto bingo, hanno trovato il jackpot. Hanno avvisato però la polizia, sono stati molto onesti e, non essendo stato possibile risalire al proprietario, hanno potuto tenere i soldi, quindi si sono intascati 100,000 e via. Capito che pesca miracolosa.

0: Ovunque su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato

0: offerta scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: La pressione atmosferica è ancora alta sul Lazio. Nelle prossime ore e nella giornata di domani il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti. È un clima ancora caldo, si farà sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 24-25 gradi e con afa accentuata. La giornata di lunedì 24 agosto sarà ampiamente soleggiata sul Lazio e con caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime di 33-34 gradi su Roma. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Let the
6: vibration take you down. Eccoci qua, pronti a ripartire. Questa domenica con il giusto ritmo, quello della capitale, ci sono quattro hit senza interruzioni. Andiamo.

0: 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

pure a noi. Con questo ritmo qui, il ritmo del passato, con i nostri ritmi history, quelli di Dimensione Suono Roma. Miranda, 1999. E vamos alla playa, vamos alla playa. Qualcuno invece torna dalla playita? Mi sa di sì, è domenica sera.

0: So Good. Tracy Van nella diretta della domenica sera di Dimensione Suono Roma. Senti che stile, senti che sound. Non muoverti, eh. Noi torniamo subito con la nostra musica.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl, a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Es un regalo desde el

Calvin Harris su Dimensione Suono Roma, in onda con noi 19.45. Siamo in diretta, in direttissima anche questa domenica sera. Saluto Rosa, di ritorno da Sabaudia dopo un weekend passato lì. Sono sicuro, guarda, che lei, così come tanti altri, avrà ballato e si sarà scatenata con la musica di Alexia, la grande Alexia, regina degli anni 90. Ieri sera il suo concerto proprio in quel di Sabaudia, dove molti romani so che passano lì l'estate, sono in villeggiatura, quindi bene così, vediamo i video anche. Piazza piena, una piazza piena di gente di tutte le età, è una scaletta poi che ha fatto cantare davvero tutti, da Me and You a Summer is Crazy, Ullalala, fino a Per dire no, canzone con cui Alexia ha vinto il Festival di Sanremo. Tra l'altro il concerto è partito con un po' di ritardo per un problema tecnico, ma poi insomma è appena è partita sul lì col, sul palco, è arrivata sul palco, è partita la festa. Quindi viva Alexia e viva la musica degli anni 90, sempre.

0: colonna sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Sì, arrivano tutte le notizie dalla capitale. Andiamo in redazione, sentiamole.
5: Buonasera da Francesco Certo. La Premier Meloni parteciperà domani alle 16.30 ad Amatrice alla cerimonia di commemorazione in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016. Rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori la notte del 24 agosto, ha scritto la Premier nella prefazione al libro sul sisma. Sono due gli appuntamenti in particolare ad Amatrice previsti: alle 16.30 deposizione di una corona d'alloro presso il monumento dedicato alle vittime del terremoto, alle 17 la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, nel campo sportivo della cittadina areatina. Papa Leone, al termine dell'Angelus, ha ricordato il sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, ha detto il pontefice. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione, ha aggiunto. Il calcio, quattro gare in Serie A, Frosinone, Juventus e Venezia Lecce sono in pieno svolgimento nella ripresa. Bianconeri avanti in Ciociaria con Bremer, il Lecce avanti a Venezia con Gorter, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani tocca alle romane, all'Olimpico arriva la Fiorentina, con la Roma sarà una sfida difficile, ma sappiamo di avere le caratteristiche per provare a fare una grande partita, ha detto Fabio Grosso alla vigilia. La Lazio, che sarà seguita da 3.000 tifosi, sarà di scena a Bologna. Tedesco, follia sottovalutarli, parla il governatore Rocca. Distanza tra tifoseria e lotito difficilmente ricomponibile. La Formula 1 in Olanda, la vittoria di Lando Norris su McLaren, dietro di lui le Mercedes di Antonelli e Russell, quarta la Ferrari di Hamilton, quinta quella di Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Sono le 20.
1: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni.
4: E buona serata ancora a tutti nell'estate di Dimensione Solo Roma. Buona estate a tutti voi, amici e al popolo del weekend. Sempre connesso, ci ascoltate, siete sempre tanti. Grazie per averci scelto anche in quest'ultima parte di fine settimana. E ripartiamo con la musica del passato. Tell Me Why, anni 90.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic East.

0: Just a little.
1: È il ritmo della capitale.
2: Roberto da Roma.
0: Ciao.
3: Teresa.
0: Ciao ragazzi, Roberto e Teresa ci ascolta. Da dove ci ascoltate? Da dove, in quale parte del mondo siete? Buona serata, buon weekend ancora, possiamo dire, visto. Cioè, sta finendo, però sono le 8:12 della domenica sera, ce la prendiamo. Va benissimo, buon weekend. Sono Daniele Greco, ci siamo e stiamo qui, pronti, prontissimi, anzi, non ci siamo mai fermati in realtà. Siamo in diretta fino alle 22, c'è Max di rientro da Falconara Marittima, lo saluto, dalla provincia di Ancona, finite le ferie. Scrive proprio così, un po' triste, un po' sad. Normale, finisce le ferie, ragazzi, è così. Cristina, anche Cristina, in autostrada, ritorna verso Roma. Al casello c'è un po' di traffico, mi pare di capire dalla foto che ci ha inviato. Il traffichino di rientro in autostrada.

0: Ghetto di Caffà, così canta Angelina Mango.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
13: La pressione atmosferica è ancora alta sul Lazio. Nelle prossime ore e nella giornata di domani il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti. E un clima ancora caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 24-25 gradi e con afa accentuata. La giornata di lunedì 24 agosto sarà ampiamente soleggiata sul Lazio e con caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime di 33-34 gradi su Roma. Ulteriori dettagli vi attendono sulla app di Trebi Meteo. Yeah.

0: la Rosalia nella domenica sera di Dimensione Soro. Stai qua.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
5: Dimensione Suono.

0: È arrivata una delle mie canzoni preferite di questo periodo. È una novità qui su Dimensione Suono Roma. Sto parlando della nuova dei The Bauza, quelli di Magnetic. Questa invece è Lose Myself e suona così.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: la nuova dei The Bauza, si chiama Lose Myself, risentita qui da noi. E adesso lei,
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Insieme a Lorenzo Palma, le tre anticipazioni di Special Party Top 3, la nostra festa che comincia tutte le sere alle 23 e poi nel weekend nella versione mixata da Arturo, Jake e Arturi, nomi di DJ importanti internazionali, figure chiave che danno supporto dal punto di vista vocale, i tre focus che anticipano un po' la programmazione e settimanale e quella appunto mixata del fine settimana. Bad Times è il titolo dell'ultimo prodotto di Robin Schulz con Barbs.

Si chiama Better Times, il pezzo di Robin Schulz con Babs, una hit che unisce sicuramente la bravura di un DJ tedesco che conosciamo molto bene e la voce di questa artista, cantautrice, cantante greco-americana di base a Berlino che si chiama Babs. Lei fra l'altro sta lavorando diversi progetti come voce per quanto riguarda la dance. Nel 2025 ha conquistato anche la finale delle selezioni greche per l'Eurovision con Sirens e si è esibita davanti a 90.000 persone alla porta di Brandeburgo proprio a Berlino, un inno sicuramente alla resilienza in questo caso. Altro contributo vocale importante in Satisfy, l'ultimo pezzo di Calvin Harris con Jazzy.

Satisfy, singolo di Calvin Harris con la cantante e DJ irlandese che si chiama Jazzy, e parliamo di un pezzo che unisce le sonorità house euforiche proprio di Calvin Harris, un suono incentrato proprio sul piano house, accompagnato anche da un video bello diretto da Eric Key. Altra focus, sempre molto piano house come produzione, riguarda l'ultimo dell'artista inglese Joel Curry, si chiama Whisper.

che segna il ritorno di un bravo DJ e producer britannico alle sue radici sonore più stabili, puntando forte su un trascinante, insomma, sicuramente estivo, stile e sonorità in perfetto mood vintage, con una struttura pop moderna che ricorda anche un po' lo stile di Peggy Gou. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, i tre focus che riguardano la programmazione di settimana prossima, ma soprattutto il mixato di Arturo, JK Arturi alle 23.

0: tutte le news.
1: Buonasera da Francesco Certo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà domani pomeriggio ad Amatrice alla cerimonia di commemorazione in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia il 24 agosto 2016. Rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti, nei nostri cuori, la notte del 24 agosto, ha scritto la Premier nella prefazione al libro sul sisma. Domani ad Amatrice due gli appuntamenti previsti: alle 16:30 la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento dedicato alle vittime del sisma, alle 17 la messa celebrata dal presidente della CEI, cardinale Zuppi, nel campo sportivo della cittadina reatina. Papa Leone, dopo l'Angelus, ha ricordato il sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. La fede e la solidarietà, ha esortato, continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Non si fermano i blitz della polizia nel quadrante est della capitale, 4 gli arrestati tra Quarticciolo e Centocelle, dove gli agenti hanno anche sottoposto a fermo un 28enne straniero nell'ambito di un'indagine per rapina. Nel corso degli interventi sequestrati 210 involucri di cocaina e crack, un'azione capillare per contrastare spaccio, reati predatori e rafforzare la sicurezza nei quartieri più sensibili della capitale, ha scritto su X il ministro dell'interno Piantedosi. In crescita i casi di West Nile virus, nel Lazio hanno raggiunto quota 49 i pazienti colpiti dalla malattia provocata dalle zanzare, 13 in più nel corso dell'ultima settimana, come emerge dal bollettino dello Spallanzani. A manifestare i sintomi più gravi, dunque la forma neuroinvasiva del virus, 22 pazienti. Il calcio, Serie A, primo turno, altre 4 gare. Frosinone-Juventus è finita 0-1, ha segnato Bremer. Venezia-Lecce 0-2, a segno Gorter e Gabriel. In corso Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, domani tocca alle romane Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.

0: La Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la sua McLaren, quarto Hamilton, quinto Leclerc. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: You know what time it is. Sono le 21.

0: Daniele Greco, buona serata a tutti e ripartiamo dalla musica, ovviamente quella del passato, in modo davvero molto molto elegante, eh? Ci vengono a trovare i Planet Funk, quelli di Chase the Sun. Questo qui.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: davvero pensati
1: che non avremmo giocato in questo weekend, in questa domenica sera? Lungi da noi fare una cosa del genere, quindi adesso è questo qua il momento per giocare con noi, per partecipare ad Hello Roma, il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma, in palio come sempre il nostro zainetto. Ok, tutto chiaro? 3930 119 119, giochiamo con un compleanno di un grande cantautore romano, bravissimo, 58 anni, auguri ad Alex Britti.
2: Mi giro e mi rilasso, mi bagno, asciugo e inizio a tiro, spasso e mi ribagno.
1: Vabbè, è molto semplice la domanda, in realtà è domenica sera. Come si chiama la canzone che hai appena sentito, il ritornello di questa famosissima canzone di Alex Britti, che usciva, pensa, in quel 1900. Riporta bene questa canzone, usciva nel 2000, usciva proprio nel 2000, uno dei suoi più grandi successi. Mi rigira e mi rilascio. 3930 119 119, come si chiama questa canzone? La doccia o la vasca? È facile, dai.
3: I love Roma,
4: I love Roma.
5: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo al telefono in questa domenica sera. Non fiamo soli, non siete soli. Ci siamo noi e c'è la vincitrice di El Roma, che è Francesca. Buongiorno, sì, buonanotte. Buongiorno.
3: Buonasera.
2: Mi sono abituata alla mattina ormai. Francesca, devi sapere che facendo 3 settimane consecutive dei gladiatori qui, ormai è tutto un buongiorno per me, capito? E allora,
3: vabbè.
2: Senti, qual buon vento, che mi racconti? Che stai facendo in questa domenica sera?
3: Sono al lavoro, un momento, quei 5-10 minuti di tranquillità in cui mi facevate compagnia.
2: Bene, bene, ma so che tu sei l'ascolto da parecchie ore, insomma, da tanto.
3: Io come molto di turno.
2: Che fai?
3: Io faccio la guardia giurata.
2: Guardia giurata, ok. Si può dire dove lavori o no?
3: In giro per Roma.
2: In giro per Roma, mi piace.
3: In giro tutta Roma, insomma.
2: Va bene, Francesca, stacchi tra poco, dai, insieme a noi, siamo a me, 22. E dai.
3: Allora, ormai ci siamo.
2: Ci siamo, dai, siamo arrivati, hai vinto anche il nostro zaino, dai.
3: Andiamo.
2: Dobbiamo ringraziare il compleanno del grande Alex Britti, fa 58 anni, auguri ad Alex Britti, è grande.
3: Questa canzone andava ancora al liceo.
2: Cantautore romano, lo conosciamo molto bene, chitarrista da paura. Questa è una delle sue più grandi canzoni del 2000, vogliamo sapere il titolo. Intanto sentiamo. E mi rilasso, la sai, no, Francesca?
3: Ha voglia. Andava al liceo, i miei 15 anni, 14-15 anni.
2: E il titolo è?
3: La vasca,
2: ma poteva essere la doccia, regia, bagno doccia, semmai, bagno doccia, living.
3: Ci mancherebbe.
2: Vabbè, la doccia va sempre fatta. De sti tempi la doccia va sempre fatta, con sto caldo bisogna farla la doccia.
3: Io me ne faccio 3 al giorno, una prima la mattina, una durante col caldo di sti giorni.
2: Ecco.
3: A posto. E una sera per prima di buttarmi a letto.
2: A posto. Francesca, io ti auguro una buona serata, buon inizio di settimana.
3: A chi ascolta.
2: Dai, e a te lo zaino, hai vinto. Sei tu la vincitrice di questa sera. Ti mando un besito grande, Franci, stai con noi, ok?
3: Per forza, almeno me fate compagnia nelle niente.
2: Ciao.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ah, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Così canta Stash, eh? Nella prima canzone dell'ultimo appuntamento For You di questo weekend. E allora, sentiamola, Partenope.

bene ricordarla. Pietra miliare della musica dance del passato, fortunatamente l'ha fatta lui, Gigi D'Agostino, Made in Italy 100%, L'amour toujours. Vabbè, diciamo mezzo, dai, il titolo è francese.

0: Sera di dimensione, sono Roma. Senti che sound. In the city, in the dark. In the dark ci siamo ormai da un po'. Tra poco la Music Lab Chart, stai qui.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: stazione suono Roma.
1: Music Lab Chart.
2: È il countdown della domenica sera alle 5. La top 5 delle 5 hit più votate da voi in settimana dagli ascoltatori di Dimensione Solo, ma questo è l'aggiornamento del weekend per ritrovare, riascoltare, riepilogare un po' il tutto facendo un po' l'ordine. Tipo alla 5, qual è la quinta posizione di questa settimana? È Partenope, quella di Merck & Cremont con La Brancale e The Colors.

Hitch è la numero uno, è una delle hit più suonate, più amate, non solo dagli ascoltatori di Dimensione Solo, ma un po' in generale. Chi sento è innamorato pazzo di questa canzone. Quale? Quella di Usual, Moving to the Sun.

0: medaglia di bronzo per i pinguini con Sorry Scusa Lo Siento, alla 2 Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, appunto Usual DJ francese e il re di Ibiza alla numero 1 questa settimana con Moving to the Sun. Ma tutto può cambiare, sta a te farlo come votando la tua canzone o le tue canzoni preferite nel super sondaggio del mega sondaggio grandissimo, con tutte le canzoni che passiamo in programmazione le trovi nel sito o nell'app in Music Lab, votale.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rhythmic History Extended Version torna domani mattina alle 5.
3: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
4: Direi che è arrivato il momento di un cambio dalle hit più ritmate degli anni 90 a quelle più ritmate del momento. Invece, buonasera.

0: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Domenica sera a concludere questo fine settimana, un altro fine settimana di agosto con la musica giusta. Quindi ci sono le hit più ritmate del momento da ascoltare, da scartare una dietro l'altra. Arriverà Calvin Harris, prima però c'è Gabri Ponte, tutta l'Italia. Special.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Stiamo vivendo insieme questa ultima oretta del fine settimana. Il prossimo disco contiene la cosiddetta Gen Alpha Melody. L'ha scoperta uno studente danese, una melodia ricorrente soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Ed è anche nel disco di Damiano David, eccolo.

0: History.
1: Una buona serata da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale fino alle 3 anche tonight. Come state? Dove siete? Se vi va di condividerlo con me potete farlo al 393 0119 119. Iniziamo subito quest'ora dal 1995, Billy Ray Martin, Your Loving Arms.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Oh, è già arrivato uno dei nostri appuntamenti preferiti che si chiama Rhythmic History, quindi uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, scelto dal nostro DJ Arturo Gheghe Arturi, un brano che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Arriva dal 99, è di Gigi Doug, si chiama The Riddle.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: È il momento di iniziare la nostra seconda ora insieme di notte tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola. Allora, come iniziamo quest'ora? Io direi dal 2000 con un brano di Daft Punk. Sono sicura che lo conoscete, lo canterete. One More Time.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Oh yes, appuntamento imperdibile con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance, appunto per come la conosciamo tutti noi oggi, scelto da Arturo J.K. Arturi, Underworld dal 1996, questa si chiama Born Sleepy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: momento di ascoltare l'ultima fatica musicale di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, un brano che tocca argomenti forti legati all'attualità, al mondo del true crime, alla morbosità dei media, alle ombre del nostro tempo. L'ascoltiamo adesso insieme, il pezzo si chiama Goya.
1: Dimissione Suono Roma, novità. Cosa so?

0: History.
1: Ebbene, pronti ad iniziare la nostra terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Ele Scaiola insieme fino alle 3 e iniziamo quest'ora con un brano di inizio secolo 2000 per gli 883, la regina del celebrità.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.